mi hai severo, ma chi ti mangia, mangia, va. Fumi che blanco, papà, sfumi che non va.